giocava sempre con la bionda bambolina. Ora son cresciuto, un desiderio in cuore nato, sì. Oh mamma, io vorrei un fidanzato. È una dolce fiamma, un delizioso sentimento che mi brucia in cuore come un languido tormento.

saprai, capirai che vuol dire goder. Se ti fermi a veder Budapest, sotto il lume delle stelle tu, se ti vuoi spiegar

nostro grande amore, con tutto il suo splendore, fa troppo male al cuore, ronchiamo allora, prendo ognuno.